0: país, pues anche qualcun che traverso tutto l'Occitania di un sen di l'altro, sabe che ora credi che sia in Catalogna, ma la pude un pastro seguire, pues anche volevo tutto lo tens, e credi che quel progetto di fare un mesio di Sio lo corrisponde a là. Aquel mesin de Sio que s'appelle Per Noste.
1: Poesia.
0: Poesia Per Noste, Poesia de Noste. D'abord sul de libres que sul periu sul plapuritz és un très bel treball de Sio e la car remercia per aco. So que és important també és que per la difusiu com va d'un endrezz a un altre, fa seguir los libres, los presento, los libro, los crompo calvor, me su aquí, sulla nostra terra, en qualche sorto, a me son travall anello. E lo canto, tabé, fa de concert, fa de rescontro, etc. E a quello mesi di Sio, que qualche annado aro, ma mai pas, veleu dos anys, hai pas curo administrativament curo vos ha demarrat, Ya uno causa que es importante que vos voy a decir es aquellos tres grosses libres enormes de que son pareguita poesía de nosso que es l'antologia de la poesía de le femenino de lengua doc. Ya tres tomos e ha fatto un trabajo meraviglioso es attraversa tutto l'Occitania, ha incontrato un numero terribile di persone, di fenos, a chi ha discutato, io ho sbagliato dei poemi, a mai di fenos poeto che ho mai fatto il libro in editat, e credo che è un obro che va contato della letteratura occitana. E il primo libro della collezione che uscì io, il primo che appare è un libro di Laurence Revest, che s'appelle Cura Sibra in las Animas, che credi che scrive un musì della lingua occitana del paese Nisart, in tuo caso da quel paese. E l'altro, sai pas, è ancora sorti delle primarie, è di Anne Langerome, s'appelle Peiro Blanco, Peiro Negro, e se pas sorti, va sorti dillus meses o dillus temps che ben.
1: Pour des années, juste Pauline Kamaki ne pouvait faire un per tournat la paraco et lui manda une mail per commanda des libres. Grand merci, Gérard Catala.
0: Merci à plus tard, tu t'avais, belou en coque, sai pas.
1: Et ben, espérant que nous auditeurs, les auditrices, tendran ni l'urma à quel poulit libre, qui est une magnifique qualité et un mail toute poulit, à l'ibel de la forme et del fons. Merci Gérard Catala, à Coquebé.
0: Merci à toi, à Coquebé.